come aiuta, Oro con coranga. Voce l'anima sarà mum. Dopo una cana sammula che in cielo va un gondolo. Ma sarà magra che ti ho cielo per pancino guarda di Mozambique. Vuoi di suo mamma, non lo chiamo vuoi di sim. Vuoi di sim number one. A 50 anni uano, c'è? E vuoi di suo tu? Non vuoi di andare ai. Uche kuru wanchi chanda. Vado a dare così un gola, un gola di gimbom. Ci vediamo.

Son abitum fera, cuchesa pamani panicumbe cosiana, come condito good ficha pamani pano, pa, desa setini 42 minutos, andi poncho mecho, bahalina, nyumbani, quimbe qua sacus, jacuzzi, ne basi incompetiliza, banji, cucho capone cu Tanzania, ticuloaco mudicola Zambia, Watulila ungoni, kuimba kumineku kwa angoni kuchokela ko Zambia.